karnyana ndinda masimiretane babana ndechanga chirombe tote masimiretane yema karnyana tote masimiretane babana ndechanga chirombe tote masimiretane fanya tato